poi vogliono infatti entrare sui tifi. Sto venuto di fita. Giulia, Giulia, quando mi hai fatto, guarda, mi fa un senso.